0: Ovo je TDI radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.